0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentirà? Non è che sono gli amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo torrendoso!

di dare il peggio, bisogna visorare i camini, fuori da chi subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre a tireo, che bronca muchacho.